Ινά η τόμ παρτιγέρον ενταϊσέρον ταλιά σούλου. Τραπέρον λα σέρπ ειδουνέρον λουτουδέλ. Μας εσπαϊλεβού. Τε κε? Αιδί και εσπαϊλεβού. Σεν ρες δεμάντα μάι. Ινά παρτιγέτ σούλου ετουρνέ τρουβά ταλιά κέρο αφά σου μπαγάτσις. Perché fas tu bagacces? Lo tu dere spaylevu e ausaes? Oh, sabi, spera co che me mbau da quel pais. Du non me le. Nu, jamai. Te le bau pas passa como co. Nei bejun, comprenes? E talia partigec en dai san un cop de ben da reelio. Nina en saget de trapa un tero lo tu del, mas capite pas. Tournet truba tom, Quero a parlar a me lu paire de Talia, lu facilie. A chi so che ricuntavo. Canteren arribas din l'auberta di Emunde del Jumant, eron ruinats. Abbiamo perdu tu pudi. Tom e Nina, o che già in pas. E tu d'un cop, da Mangelis, a Lenk, begeren un chicon lusi. De che sa cor u chicon che lusi sa tal? Savi pas? Dirion un chicon come un tudel. Tom e Nina lungheron le sustalces e pei un pare d'attrazio e lu paire un tabio trubà la porto dell'arbre croi. Nina s'arrestè pa l'arbre. Tom, l'arbre della porto è tu negre. Saltan. Le urfanels curegheron e continuieron de curre attraverso Amsterdam alla seguito de Talia. Nina capitet de prene lo tudel caro tumbat de la ma de Talia. Mas la figlio se n'abiset. Curreguet a perdre lo buf. Me arribet a la gleiso trot tard. Les urfanels escarlibavon l'urgeno per turna butar lo tudel en plaça. Nu, faze pas aco! Cridec Talia, d'empei la porto de la gleiso. Perché nu? E apei, si ho pas tu caspre lo tudel, beleu? Si ve, Ma se le tornat buta a sa plaça, un maledizio se virarà contro uns altres. Perché? Chi non maledizio? E de che fa sa chi? Tornà o prene Nina a preto in silenzi. Sui a chi per tornà a prene lo tudel. Ma scresi che le manas pa tornà abans che busei contat l'istorio. De chi non istorio sparlos? Vos vau contà. E tutti gli si setteren a custadelo. Ero en ibert. Tornavi del mondo de glasso. Eri e missiu per prene un tudel della sette no rasasso della gleiso. Lume caliò fri al vostre rei, Willem. Mars la scobras eron pas d'accordi a messo che fasioi. En pace pas che partigeri al mondo real en so vostre. E bengeri e nacque de sto gleiso de Johannesburg e nu su la capella. E es aquí che sets arribats e cabe vist che mancau le tudel. Tu, Nina, cantau vegeres, de tu venio un no tan grande forzo che mancheri de tumbar le tudel. Aquí mun istorio. Pus pulio parla de tutta come pudio i pas. Talia, sun desulado, t'abbe giugiato senza avete un istorio. Le surfanel la dugeron a portare il tudel della seteno rosasso e anche tutti a masso trovare il re William Alexander e ribariero il tudel precius. Tom e Nina partigeron e fagen l'uradiziaz a Talia. Pei sen turneri en soderis. Talia turneca su munde a messo un paire le facilie. E stempei a quel tens che l'urgeno grande della gleiso de Johannesburg e nus sulla capelle d'Amsterdam a un tudel de menz. E secondo che gran malur arribariò a cal le vodriò tur-

0: Occitanie.
1: Occitanie, 6 euros.
2: Alla Rosino, bene già massaggi, ripuncius, besi.
3: Oh, ma che la tua pladiana,
2: eh? Ok. È scriuta che lo planto. Figuro te, caro, io in fin dei mondi che ne manzo di per tutti. Conosci dei mondi a Bordeaux, che ne masso, che ne manzo, dei mondi a Costa di Peitiu, che ne masso e che ne manzo, tabe, mi are poco, are poco. E avevo pa' gran mondi, che ima vuoi che lo planto, no?
3: Altre cose sembra io che ha stesso pas che lo abitano nel Segre Tarnès e a Bairunès che manzesso a che lo planto. Poi sa consumazione si espandiet mai che mai dempei la darriero guerra. Grazie a scarbonies de Carmaus che ne ero particolarmente gulars e che ne cercavo un po' per tutto.
2: Ma tu non passi. Lo scarbonies de Carmaus passavo per tutto e ammassavo tutto ciò che trappavo di tu viais. Lo riponzus, lo pisolietzes.
3: E oh, due? Alla sasù des repunxus, març o abril, se pot bere de turusen nombroses que es pepis los balats de cercar aquello famoso planta.
2: Hi ha per tot, oh?
3: So que se diz repunxus din segala e que ne parlan aixi aparten a la família del tamier comun. Xatzis d'uno planto puleu amaro que susprèn lo munde que la descubiso pel primer cop. Se pot cosinar de mai d'un viaix.
2: E veritat que hi ha de munde que hi ha un pas. Lo repunxus. Nya caimu y nya caimu pas.
3: Oh.
2: En otra talberro y en legalizar lo repunxus, legalizar lo repunxus.
3: Oh, d'une la manzu cruzo, mes la matze par la fo blanqui abande la presta en ensalado o en muleto. Vos que te digo la receta?
2: Ma sabe fa.
3: Oh.
2: Ane.
3: Bum, den primier lo scalfa blanqui. Lo scalfa fa coire trop bel briu, perché mai on lo fa coire, mai es amar. Lo cal metri din l'aigo bulliento e i dai sa torna mai fa prendere lo bull. Pa mai. A pei lo podes preparar per camme d'oli e de vinagre.
2: Oh, pa plabu aita.
3: Me quiconque es plabu e di cupa di ous durs de dins, a pei cal fa fundre de lard dus, de pizzu trosses de lard, di la padeno, e quand es pla fundu tout a co, lo cal butza sus repunxus. Pei cal metre 2 o 3 cullerate di vinagre di la padeno caudo, dai sa cau fa co calco segundos, e lo buzza cau sus repunxus e sus ous. Un po' de sal, un po' de pebre, e aquí te con gustos.
2: E beh, buon appetito, eh?

0: velocità.
1: per la mia ragazzina, io è il 21 ottobre. La mia fruta fa un zan, la mia fruta fa un zan, e le tendrà di scadu zan.

0: E Mrs. Camillo, per questo secondo intervisto, seguite in l'umac di Radio Citania, a me, io, Juan Pigasso, oublier del canal, uno produciu del SIDOC, Institut de Culture.
1: Se dizio, Juan, come son paire, son mestier serio bucatier. Imagina aventuro extraordinario an abocabira lu pais. Lu cabomen del canal real de Lengodoc, rebate chap maitar, canal del Mietchun.
2: L'andapei, gros guien se maridet a meno figlio de Bordonauto. Un nenu nasquet taleu la nostra passada. San dute che abbiamo festeggiato Pascos a Balui Rams. Luis decidiguet de demurar a bordo. Lu paire tournet prene su mestier de buscatier. Di la montagna, lu spergaires tournerum. On lu sveget planta paises dal custat d'escammases. La nouvelle regolo passaio a praqui. Las aigo su mai grossos. Pei juntaio laudot, che ero questiu de barra per ne faire no servo. Es alar che munuro de glorio arrivet. Se trapoca sa Isaac abbiam plancardato un afficio. Un pulita vis tut nou ame las armos del rei. Or, dre, dam, boche, pour les travaux de communication des mers qui se feront en Languedoc l'année courante 1667. Era un long discours endato dal premier jour de l'anno. Un cert seigneuriquet, autrement dit, le grand gavelou, n'era le signatari. Per parlare francomen, mi si va contentato della debutta. Après, on si perdio un bricou. So che comprengeri es che la fa se mena io come uno battaglio e che seria l'armado. Alla fine della lettura, tutti spiccherun della imas. Lo mai fier ero lo paire. Di la famiglia ne avio almeno un d'insegnat. Lo brigadier Bernedo appareghet. Per ma fe, non sfai dei camigli d'empei la regolo. Te suvenes? Righette mustano lo tambur. Bisaria il ruce. Bertat che entretens abio duplidat. Te fa che spasa, cotorno! Es come maneggiare la palo e lo pic. Se biret cap al paire. Al tu, comprengeri che parla bun de io. Palace, ma per giocare il tambur? A San Feriol, udina plano. E lo gran traval? Capeget. Aquel, es pai de ma che sembeira la fi. Lo gran traval. Tu lo mondo ne parlavo din la montagna. Lus che ne tornavo, sube in mina aire su petardies, dizion abbe jamais rescontrat un tal travec. Per nosaus, la plano, era un paese gras e buon. Tu lo contrario del conchetto de Rucambuio, on ario dit che lo diable sero amusato a giugare ai chios e me lai rocos. Capa San Paulet, la regolo betavo su un grosso rucaio che tenio copa al pic e alla pudro de canun. Un traval, alla san. Dannato zapei, los anziani sen subenio nen caro. En parten, lo brigadier mette stet sulle spalle. Anna spa manca dobro. Domes me pude scrivere, ne va calé.
1: Según lo roman de Michel Teixeira, moi, Jean Pigas, ouvrier du canal, publicat per las edicius del Cavardès, traduciu citano Alan Ruch, disponible a las edicius IEO Aude, din lo role de Jean Pigas, Mateo Vies, ambe la voz de Lila Fraisse, enregistrament Marc Dubézi, adubace mixace Thierry Ducos, realizaciu Lauren Lavadio de la compagnie Lilo et LL Filmes. Una producciu SIRDOC, Institut Occità de Culture, sostenido per l'Union Europea din lo cadre del programme Occitanie Mai. L'Europe s'engage avec le Fonds européen de développement régional. Retrouvez tous les épisodes sur occitanie.eu.

0: Radio Citagno. L'émotion del pays.
1: Iamo non stalle fa l'amore, io porgo argiloso. Iamo

Ebbe nimmatiz come sotto la rotto la rocco de gacciuno per du ed altre che sono de poemos melancolitz ya de poemos d'amour tabe ya de causos mai gaujusos y avio un inspiraciu forso multiplo forso pluralo en so de la fonte a sageri de

gracias a tutti i paesi che siamo tutti insieme mentre uno picciolo o l'opera così la musica la più pulita vuol parlare della musica classica la che nous encanto un gran merci a tutti a los tres compositus presenta away Joseph Haydn, Ludwig von Beethoven e Hector Berlioz. Allez, siamo partiti dunque amb Joseph Haydn, considerato come l'un de los creatus amb Mozart e Beethoven di ciò che s'appelle l'Escolo de Vienna. Passate mestre di la creazione della sinfonia e dello squatuort, Haydn è stato il padre dell'orchestrazione romantica del secolo d'Azenau, vai sì.

lo gran Beethoven aro el tabes fundatu de l'escolo de Vienne ambe Haydn e Mozart. Beethoven composet forso musico e particularmen nau sinfonio che d'amor din la memoria di tutti los amatu de musico classico. Awei anan nos arresta sur la sinfonia numero 6 e o sinfonio pastoralo ba ici lo premier movimento da che l'obro è scritto en fa maggiù ausisen las pulidos in precius baliados en ariben sul campestre. Ici.